Tu sei paria di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carrigani calatti. Che ne fa ne toccanis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.